0: Tata, chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno?
1: Raffaele!
0: Chi sia sogno? Chi sia sogno?
1: E la vita,
0: mamma, Raffaele!

0: chi sia sogno,
1: chi sia sogno,
0: chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno,
1: chi sia sogno,
2: chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia s